0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 4.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 5.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Sono le 5 e 59 minuti.

vuoi sta bene così, guardare il mondo che passa. Se vuoi sta bene così, a me non mi basta. A volte immagino sì,

se a voi sta bene così, guardare il mondo che passa, se a voi sta bene così, a me non mi basta.

0: Radio Idea.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: È venerdì 5 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Bonifacio, la luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è «Non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato». E si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno, nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e sostanzialmente anche un intero fine settimana all'insegna del bel tempo in Puglia. Qualche nuvola si potrà vedere tra la fine di oggi e le prime ore di sabato, ma senza particolari conseguenze il sole non mancherà e come. E come temperature e valori per ora accettabili, perché le massime si arrivano a toccare i 31-32 gradi ma non vanno oltre. Da domenica però il caldo tornerà a intensificarsi un po'. Ultima cosa, vi segnalo per oggi un po' di vento da sud, tenderà a rinforzare quindi i mari localmente mossi. Ma per dettagli sulle vostre zone, anche per l'intero weekend, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.
2: No matter what, no matter what, you got.

0: runway.
1: Sono le 7:59.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: a
1: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Bam bam, bambina.
1: Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino. Oh!

0: bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio. No!

0: www.webfai.it.
1: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026 in via Molfetta, area Mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la donna laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
2: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e sostanzialmente anche un intero fine settimana all'insegna del bel tempo in Puglia. Qualche nuvola si potrà vedere tra la fine di oggi e le prime ore di sabato, ma senza particolari conseguenze il sole non mancherà e come. E come temperature e valori per ora accettabili, perché le massime sì arrivano a toccare i 31-32 gradi ma non vanno oltre. Da domenica però il caldo tornerà a intensificarsi un po'. Ultima cosa, vi segnalo per oggi un po' di vento da sud, tenderà a rinforzare quindi i mari localmente mossi. Ma per dettagli sulle vostre zone, anche per l'intero weekend, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9:01.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: questi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 5 giugno, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Bonifacio, vescovo e martire, considerato l'apostolo della Germania. Il sole è sorto alle 5.34 e tramonterà alle 20.44. Il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 5 giugno 1968 a Los Angeles, subito dopo aver vinto le primarie presidenziali della California. Il senatore Robert Bob Kennedy viene ferito a morte a colpi di pistola dal giovane siriano Siram Sinam, fratello minore di JFK. Morirà il giorno successivo, spezzando un'altra grande speranza della politica americana. Nel 1977 negli Stati Uniti viene messo in vendita il primo esemplare di Apple II, il primo PC, una pietra miliare della tecnologia. Si tratta del primo personal computer di successo mondiale, commercializzato su larga scala, completo di monitor a colori e tastiera. Nel 1981 il Centro per il Controllo delle Malattie di Atlanta negli Stati Uniti segnala i primi 5 casi ufficiali di una rara forma di polmonite in pazienti omosessuali. È la prima volta che la medicina documenta ufficialmente l'insorgere di quella che diventerà l'epidemia globale di AIDS. I dati di oggi: nasceva uno dei più grandi poeti e drammaturghi del Novecento, Federico García Lorca, simbolo della letteratura spagnola, con le sue opere ha cantato l'amore.

0: La passione e la libertà, prima di essere tragicamente fucilato durante la guerra civile. Spegni oggi 77 candeline. Ken Follett, lo scrittore britannico reindiscusso del romanzo storico del thriller, autore dei bestseller mondiale I pilastri della terra, venduto oltre 150 milioni di copie in tutto il mondo. Auguri anche Enrico Ruggeri, cantatore, scrittore e conduttore televisivo milanese che oggi compie 69 anni, due volte vincitore del Festival di Sanremo. E da decenni una delle anime rock e autoriali, più originali della musica italiana. Ci salutiamo con le parole di uno dei festeggiati di oggi, Ken Follett, perfetto per ricordarci il valore delle nostre scelte. Diceva Ken: il vero coraggio non è non aver paura, ma avere paura e andare avanti lo stesso. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
1: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
3: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 10 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Bentrovati amici di Radio Idea. Oggi torna ai nostri microfoni un autore saggista che negli anni ha fatto molto discutere con le sue inchieste e i suoi libri dedicati ai temi più controversi dell'attualità, della geopolitica e della ricerca scientifica. Marco Pizzuti, già ospite in passato per Scoperte scientifiche non autorizzate e Pandemie non autorizzate, è autore anche di saggi come Deep State, Attacco all'Europa ed Emergenze climatiche non autorizzate. Opere che affrontano temi legati ai poteri occulti, alle crisi internazionali, ai cambiamenti globali e alla manipolazione dell'informazione. A intervistarlo per Radio Idea è Mario Di Gregorio. Benvenuto Marco.
3: Buongiorno a tutti.
2: Marco, nel libro Attacco all'Europa analizzi i profondi cambiamenti geopolitici, economici ed energetici che stanno attraversando il nostro continente. Secondo te l'Europa sta semplicemente vivendo una fase storica difficile oppure siamo davanti a un vero ridimensionamento strategico del suo ruolo mondiale?
3: Ma in realtà sono vere entrambe le cose. Perché l'Europa a un certo punto si vede stava iniziando a dare fastidio. Stava dando fastidio in particolare al suo più grande alleato storico, e cioè agli Stati Uniti. Questo perché, anche diciamo se poco noto, in realtà gli Stati Uniti non hanno interesse a una Europa troppo prospera e forte che possa competere, e soprattutto che sia legata alla Russia. Per spiegarmi meglio, lo faccio con le parole di un personaggio autorevole nel campo, George Friedman, geopolitico statunitense, fondatore di Stratfor, che è un'organizzazione spesso definita come la CIA ombra. Nel 2015, durante un intervento del Chicago Council on Global Affairs, spiegò chiaramente, senza eufemismi, quale fosse la priorità strategica americana, e cioè impedire l'unione tra Berlino e Mosca. Friedman sottolineò il fatto che la combinazione tra capitale e tecnologia europea, soprattutto tedesca, e risorse naturali e quant'altro della Russia avrebbe costituito una potenza eurasiatica in grado di minacciare l'egemonia statunitense. E in questa prospettiva lui chiaramente ha evidenziato che all'America avrebbe fatto comodo una rivalità permanente tra Europa, o meglio nello specifico anche Germania e Russia, fino addirittura a una competizione autodistruttiva. Ecco, diciamo, mentre noi sui media abbiamo questa immagine completamente diversa, anche se diciamo Trump in quest'ultimo periodo l'ha un po' smantellata per i suoi attacchi all'Unione Europea, attacchi diretti, però gli interessi americani non sono convergenti con quelli europei. In questo ambito, in questo contesto, che si apre poi anche la questione ucraina, una crisi che sempre secondo la narrativa atlantista dominante sarebbe stata causata dall'invasione russa nel febbraio 2022, però diciamo questa versione non tiene conto del fatto di tutti i precedenti, di come in realtà sia stata provocata questa reazione. Addirittura già nel 1998 l'illustre stratega americano George Kennett sul New York Times spiegò che un'espansione della NATO a est eccessiva avrebbe sicuramente provocato una reazione russa, e quindi poi effettivamente quello che è successo, perché ricordiamo che dopo la caduta del muro di Berlino gli accordi con Gorbaciov, anche se soltanto verbali, quindi niente di scritto, erano che gli Stati Uniti non sarebbero avanzati di un pollice ad est. La NATO era una struttura militare antisovietica, caduta l'Unione Sovietica sarebbe dovuta dissolvere e trasformare, come promesso a Gorbaciov, uno strumento politico di cooperazione tra i paesi europei, e in questa cooperazione la Russia ambiva ad entrare. Poi invece è successo esatto opposto, che la Russia uscì, diciamo, dalla caduta dell'Unione Sovietica profondamente indebolita. Gli Stati Uniti non smantellarono la NATO, anzi la rafforzarono, e piano piano, attraverso anche le famose rivoluzioni colorate, quindi vere e proprie sommosse organizzate a tavolino dalla CIA attraverso personaggi ombra come Soros, si è arrivati a porre basi NATO praticamente intorno a tutta la Russia, paesi baltici compresi. Quindi da questa situazione che poi è nata una crisi che ha visto il suo apogeo, il suo momento culmine nel colpo di Stato di Kiev del 2014, dove praticamente la piazza era anti Yanukovych, che era il legittimo primo ministro ministro eletto democraticamente e sulla piazza a protestare per un regime change c'erano niente poco di nome che John McCain, senatore degli Stati Uniti, e Victoria Nuland, sottosegretario chiesa degli Stati Uniti. E quindi c'è evidentissimo il loro sostegno. Addirittura Victoria Nuland, in alcune conversazioni con Yanukovych, prospettò appunto amare conseguenze se il suo governo si fosse opposto all'integrazione con l'Europa e all'accettazione di un prestito del Fondo Monetario Internazionale, che sarebbe stato concesso però a condizioni praticamente pessime per la popolazione civile, perché avrebbero dovuto aumentare notevolmente i costi dell'energia, quindi delle bollette di luce e gas per la popolazione.
2: Condizioni di strozzinaggio, direi.
3: Esatto. Yanukovych non accettò, non si fece prendere per il collo e accettò invece la mano tesa russa e quindi accordi con Mosca. Dopodiché ci fu l'episodio durante una di queste proteste, ci furono dei cecchini che spararono sulla folla che protestava, la colpa venne riversata su Yanukovych, il quale venne costretto praticamente a fuggire dal paese, però con inchieste indipendenti successive si è poi chiarito che i cecchini in realtà erano mercenari georgiani pagati dall'opposizione proprio per poi scatenare quello che è successo. E il fatto è talmente palese che si è trattato di un colpo di Stato che il primo governo ucraino è stato, cioè addirittura tre ministri, quelli più importanti del nuovo governo ucraino, furono scelti a New York da delle agenzie di consulenza finanziate da Renaissance, quindi da società di Soros, il solito uomo ombra di Regime Change. Praticamente in questo nuovo governo fantoccio il ministro delle finanze Natalia Jeresko non aveva neanche la cittadinanza ucraina, proprio era un ex dipendente governativa americana. Il ministro dell'economia venne nominato Ivaras Abramovicius, che era un ex, anche lui ex dipendente governativo americano, e poi il ministro della sanità Alexander Tsvetashvili, georgiano fedelissimo agli interessi americani. Questa è la situazione, che è una situazione bomba, perché poi appena preso il potere cominciarono a vessare quella parte di popolazione, di cultura e di lingua
2: russofona,
3: esatto,
2: il Donbass,
3: esatto, che costituisce circa il 40%, cioè non stiamo parlando di come in Italia per esempio gli altoatesini, veramente una piccola minoranza, e gli hanno proibito addirittura di parlare la lingua russa. Dopodiché ci furono delle proteste di chi non accettava questo golpe, a Odessa quella più famosa. La manifestazione, che era pacifica, venne travolta da facinorosi, russi, da violenti
2: Euromaidan,
3: dall'estrema destra del battaglione Azov, in pratica poi si è scoperto, e i quali intimarono alla polizia locale di farsi gli affari loro, di farsi da parte. Quindi cominciarono a aggredire questi manifestanti, quelli si rifugiarono nella casa del popolo, e poi lì è successo proprio veramente l'incredibile, perché accerchiamo l'edificio, si diedero fuoco all'edificio, le persone che vi erano all'interno morirono circa 50 persone, perché alcune ci sono i filmati, io ho pubblicato alcuni programmi sul libro, dove quelli cercavano di fuggire dalle finestre e prendere aria, e da sotto questi membri dell'estrema destra sparavano per colpirli, alcuni feriti cadevano giù e poi li finivano a colpi di pistola, altri sono stati torturati all'interno e una parte poi è uscita a scamparla. Però questo per descrivere il clima di terrore che si è instaurato immediatamente dopo, e senza contare che poi i partiti di opposizione, noi parliamo di democrazia ma in realtà in Ucraina i partiti di opposizione sono stati tutti banditi, il titolare di tre televisioni private che non erano favorevoli all'instaurazione del nuovo governo è stato messo sotto processo e chiuse le sue televisioni. Per non parlare poi dei negoziatori che cercarono di arrivare ad accordi ragionevoli con la Russia, che furono semplicemente freddati, uccisi barbaramente, accusati di essere complici, insomma traditori, senza processo, assassinati, come ad esempio il negoziatore Denis Kirev, che è il più famoso, ma in realtà sono più di una ventina, quindi tra amministratori locali, politici e così via. In questo contesto qui poi che si è creata, diciamo, la reazione russa che è intervenuta nel Donbass
2: in difesa delle popolazioni russofone che venivano appunto attaccate.
3: Esatto, circa 15.000 civili sono morti tra civili e miliziani, insomma persone che poi si opposero a questo regime, che hanno dichiarato l'indipendenza e così via. E poi noi come europei ci siamo trovati immischiati questa guerra per procura, che doveva servire a portare le basi NATO ancora più vicino a Mosca, quindi nell'interesse esclusivo degli Stati Uniti. Infatti diciamo tutte le operazioni belliche sono coordinate anche attualmente, anche se diciamo Trump prende le distanze, però in realtà il supporto americano continua, le ha armi americane continuano ad arrivare, e infatti se veramente volesse porre fine a questo conflitto, gli basterebbe appunto impedire nuovi finanziamenti e nuove forniture belliche. Cioè, la cosa, diciamo, interessante che c'è in quello che sta accadendo è che sui media questa guerra viene fatta apparire come voluta dagli europei nell'interesse europeo, mentre esattamente il contrario. Gli Stati Uniti hanno fatto saltare il Nord Stream 1 e il Nord Stream 2, che erano i gasdotti che avrebbero portato il gas in Europa, quindi che dà molto fastidio, la fumo negli occhi per gli americani. Questa stretta alleanza economica si sta formando tra Russia, Germania e Europa, e quindi attualmente c'è questa situazione un po' ipocrita, mentre tutto quello che avviene, se si guarda qui prodes, è nell'interesse americano, tant'è vero che sempre Trump, che ha imposto ai paesi europei il 5% del PIL per un riarmo assurdo per una guerra che a noi proprio interessa, e guarda caso l'acquisto del gas americano a prezzo quadruplicato rispetto a quello russo.
2: Un ringraziamento a Marco Pizzuti per essere stato ancora una volta ospite di Radio Idea e per aver condiviso riflessioni, dubbi, analisi su temi che continuano ad alimentare un forte dibattito pubblico.
3: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori che spero vogliano poi approfondire queste tematiche sui saggi.
2: Da Mario Di Gregorio è tutto, continuate a seguirci su Radio Idea, Idea News e sui nostri canali social per nuove interviste, approfondimenti e contenuti esclusivi dedicati all'attualità, alla cultura e ai grandi temi del nostro tempo.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: anche quest'anno tra colpi di scena e critiche e cose varie, sì, è andato il Festival di Sanremo, 76esima edizione, l'ultima al momento condotta da Carlo Conti, poi come avete, poi come si sa sarà Stefano De Martino il prossimo direttore artistico e presentatore della Kermesse Sanremese. Beh, vedremo un po', ci saranno anche lì tante critiche, è bello che non vede che è bello e sa ballare, e quello già lo sappiamo, anche presentare. Detto tutto questo, un ben ritrovati a tutti voi, in console per la parte tecnica c'è Stefano Nelisto, io sono Alex Desti. Sì, anche oggi abbiamo aperto con un bel successo del passato, anno 1985, Grace Jones con Slow the Rhythm.
1: Troppo forti
2: con Alex De T.
1: Proprio se non c'avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex De T.

0: Cleventino li vedrei bene in coppia a Sanremo con un nuovo brano, voi che ne dite? No, ma Sanremo 2026 è appena terminato e ora sì, prima c'è stato l'antipasto con ci hanno fatto due cose così per tanti giorni e ora ne faranno ancora per tantissimi altri perché si parlerà ancora di Sanremo. Ma voi siete contenti del brano che ha vinto il festival? O avevate altri brani in mente? Fatecelo sapere inviando così un messaggino qui in radio e noi poi lo diremo in diretta. Dai, fateci sapere. Noi abbiamo fatto la nostra classifica, io e Stefano Gallizzo, è proprio diversa una dall'altra, dobbiamo dire, perché per me sul podio dovevano salire loro.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

mi sbilancio mai sui miei gusti musicali, ma devo dire che per me i vincitori morali sono loro. Per me dovevano vincere loro il Festival di Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini, ma il nostro Stefano ci ha azzeccato in pieno. Lui è un romanticone.

0: sì.
1: Sal Da Vinci per sempre sì, con questo brano ci rappresenterà all'Euro Festival, vedremo un po' come andrà. Sicuramente farà molta scena e piace al resto d'Europa quando ci sono questi artisti che fanno tanto rumore, tanta scena anche visiva. Beh, sicuramente andrà bene, beh, glielo auguriamo. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, rimanete qui,
2: Troppo forti con Alex De Sì.
3: Ho capito sì. Mica sono scemo.
4: È venerdì 5 giugno 2026, la chiesa ricorda San Bonifacio, la luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è: non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato. E si celebra la giornata mondiale dell'ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5 giugno. Nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno, nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: un bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. Webfy è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Muscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
3: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni, torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026, in via Molfetta, area Mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la Donna Laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
5: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e sostanzialmente anche un intero fine settimana all'insegna del bel tempo in Puglia. Qualche nuvola si potrà vedere tra la fine di oggi e le prime ore di sabato, ma senza particolari conseguenze il sole non mancherà e come. E come temperature e valori per ora accettabili, perché le massime sì arrivano a toccare i 31-32 gradi ma non vanno oltre. Da domenica però il caldo tornerà a intensificarsi un po'. Ultima cosa, vi segnalo per oggi un po' di vento da sud, tenderà a rinforzare quindi i mari localmente mossi. Ma per dettagli sulle vostre zone, anche per l'intero weekend, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Pronto,
1: pronto,
0: chi parla?
1: Pronto, salve, pronto, supermarket, il supermercato.
0: Cosa vuole?
1: Ecco, cosa voleva lei? Ci aveva ordinato qualcosa?
0: No, no, no, no, no.
1: E perché ci ha chiamato, scusi?
0: Guardi che io non ho chiamato nessuno.
1: E chi ha chiamato?
0: E sono ben sicura.
1: Ah, quindi ho telefonato io.
0: Ascolta, non insista, io butto giù e non ho chiamato nessuno.

convinta di non aver telefonato a nessuno, cioè proprio non c'era verso di schiodarla. Detto questo, cari amici, bentornati, un saluto da Daniele Dalmuto. Incomincia questa nuovissima puntata di Supermarket Show, il folle, bizzarro supermercato in giro per l'Italia. Ovviamente con me alla direzione di questo grosso centro commerciale, perché comunque è un bel supermarket. Se ci doveste venire a trovare, mi raccomando, armatevi di pazienza, perché le scaffalature sono veramente tante. Detto questo, mettete la monetina nel carrello che si parte.

0: cercherai.
1: Oggi invece andiamo a ricordare nel nostro almanacco del giorno dopo San Daniele Comboni, grande missionario. Aveva un talento nascosto, faceva pupazzi con le mappe geografiche. In Africa i bambini aspettavano più i suoi teatrini con la cartina che le prediche. Un giorno un capo villaggio gli disse: «Fratello, la tua mappa è più chiara della tua omelia».

0: sono.
1: Pronto signora, scusi se la disturbo. Gentilmente, abbiamo parlato ora di San Daniele Comboni.
0: Aspetta un attimo, eh.
1: Sì, sì.
0: Ecco, mi dica.
1: Ecco, abbiamo appena parlato poco fa di San Daniele Comboni. Volevamo chiedere a lei, che è della zona di Reggio, se potesse aggiungere qualcosa sulla vita di questo santo.
0: San chi?
1: San Daniele Comboni, fu un grande missionario.
0: No, non lo conosco.
1: Fu un grande missionario.
0: No, non lo conosco.

0: torno. E andiamo ora nel Regno Unito, dove un medico lascia la sala operatoria per andare a fare sesso con un infermiere abbandonato. La sala operatoria durante un intervento, lasciando il paziente sotto anestesia sul lettino per andare a imboscarsi con un'infermiera in una sala adiacente. I fatti risalgono al settembre del 2023, ma la vicenda è diventata di dominio pubblico soltanto di recente, durante il procedimento in cui il dottor Anyum, tornato ad esercitare in Pakistan, ha avviato l'iter per rientrare in Gran Bretagna. Durante l'udienza avvenuta nei giorni scorsi a Manchester, l'uomo non ha respinto le prove a suo carico presentate dal General Medical Council e ha ammesso tutto. Il 44enne ha definito il suo comportamento vergognoso, si è giustificato dicendo che nella circostanza aveva bisogno di una pausa di conforto. Volevamo sapere. Ecco, no, cos'è successo alla fine?
1: Chi cercava?
0: Il chirurgo, quello del Pakistan.
1: No, ho sbagliato il numero.
0: Ah, non è lì il chirurgo? Non ce l'ha lei?
1: No.
0: Ma lei era infermiera per caso, quella che ha avuto?
1: No, no.
0: E chi ho chiamato? Io mi perdoni, ho sbagliato?
1: Siamo degli agricoltori noi.
0: Scusi, non ho capito.
1: Siamo degli agricoltori.
0: Ah, agricoltori. Quindi cosa fate? Cioè, cosa piantate in questo momento adesso della stagione? Non si pianta più nulla,
1: no,
0: mi sa.
1: Siamo, abbiamo un podere, ma animali non ne abbiamo. Abbiamo un po' di campo.
0: Un po' di verdura, sì. Cose così.
1: Sì, facciamo il miele.
0: Ah, beh, ma quindi vendete anche al pubblico in caso uno dovesse...
1: Sì.
0: Ho capito. Va bene, la ringrazio, buon proseguimento.

E chiudiamo il disco della settimana di DJ Trotal Aqualung quest'oggi con la recensione di Hymn 43, un brano più diretto nel suono con un taglio più rock. Il testo critica la religione istituzionale e i suoi artifici, ipocrisia, predicatori che parlano di fede ma spesso agiscono in modo distante dalla compassione o dalla giustizia. C'è anche una certa dose di satira nel linguaggio, musicalmente è incisivo con riff decisivi, ritmica che avanza e canto energetico. E questo brano è considerato uno dei brani che più mostrano la parte rock del disco rispetto ai momenti più acustici. È spesso inserito nelle raccolte di DJ Trotal Best Of, segno che è considerato uno dei pezzi che meglio rappresenta

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo. No, volevamo semplicemente avvisarla che sta per finire l'ultimo brano della settimana dedicato al gruppo che abbiamo analizzato.
0: Aspetti,
1: prego.
0: Sì, dica.
1: Ecco, no, dicevo che sta per andare a finire l'ultimo brano della settimana dedicato appunto ai Jethro Tull. Abbiamo dedicato l'intero album da lunedì scorso, in pratica. L'ha ascoltato lei? Le è piaciuto?
0: Ma di che sta parlando, scusi?
1: Della canzone che stiamo trasmettendo adesso.
0: Ma per carità.

0: Sì, salve la redazione di Chi Fu Visto, gentilmente, in merito a questa sparizione su via Corini Felice, se lei avesse qualche cosina in più da dirci.
1: Sparizione?
0: Sì, esatto, via Corini Felice.
1: Cosa è successo?
0: No, appunto, noi ci hanno fatto questa segnalazione, quindi noi stiamo un pochino indagando, telefonando ovviamente a chi risiede nella zona, e visto che lei, anche lei, risiede in via Corini, se avesse visto qualcosa in più, in meno.
1: Ma per che cosa? Per la sparizione o situazione?
0: No, la sparizione, perché appunto pare sia scomparso questo esemplare e non se ne viene a capo, ecco.
1: Ah, io non ne so niente, guardi.
0: Lei non ha visto nulla in giro, magari in giornale?
1: Chi è che parla?
0: Chi fu visto? Perché impare sarebbe questo esemplare di anatra egiziana che è scappata da un'abitazione di qualcuno che abita lì attorno.
1: Magari ci avrà fatto un arrostino.
0: No, ma chi è che ha anatre? Lei conosce qualcuno che ha delle anatre lì attorno? Oppure se c'è qualche...
1: No.
0: Non c'è neanche eventualmente qualche famiglia vietnamita? Sono loro che sono un po' inclini a mangiare questa tipologia di animali?
1: Non lo so, ma un'anatrina magari si mangia sempre volentieri, no?
0: Beh, un'anatra sì, o all'arancia, come fanno in certi paesi orientali.
1: Appunto, l'arancio...
0: Con le patate, quindi lei sarebbe più propenso eventualmente a mangiarla in caso la dovesse trovare che a restituirla al suo proprietario, ecco.
1: No, questa la mangi lei, dai.
0: Ah, lei non la mangia l'anatra, che ha detto che le piace.
1: Dice, visto che la sta cercando, la mangi lei.
0: Se
1: dai.
0: La dovessi trovare, magari,
1: dai,
0: ecco.
1: Dai.
0: Grazie, la saluto.

0: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
1: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
0: DDL cieli blu.
1: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
0: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radio Idea.

0: Ed anche oggi chiudiamo la settimana, quest'oggi venerdì, e torna con noi un artista che si chiama Nero Fuoco. Abbiamo già avuto modo di intervistare qualche mese fa con il singolo Tutto il resto è niente, tra parentesi maggio. Quest'oggi torna invece con In tutti i sensi. Benvenuto e bentornato a Supermarket.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Ciao Riccardo, allora con In tutti i sensi luglio ci porti nel capitolo più caldo e viscerale del tuo progetto, La vita in un anno. Questo brano fotografa perfettamente quell'elettricità estiva dove l'istinto vince sulla ragione. Come è stato tradurre in musica una tensione così fisica e inevitabile?
1: Ma è stato difficile perché comunque il brano parla della passione allo stato puro, che poi tradotto significa che chi ascolta il brano capisce che parla del tradimento. Quindi è stato difficile perché mi sono dovuto immedesimare, capito? Quindi, perché magari a volte qualcosa l'abbiamo vissuta nella vita, qualcosa del genere, no? Però io proprio così no, però mi sono dovuto immedesimare parecchio per creare il testo.
0: Hai cercato di immergerti, diciamo, nell'esperienza per poter appunto tirarne fuori. Ecco, appunto, come hai detto tu, nel testo si parla di un desiderio che supera i limiti e sfocia appunto nel tradimento. Quell'attrazione tra due persone che sanno di dover stare lontane ma non ci riescono. Secondo te, perché il proibito e ciò che sfugge al nostro controllo hanno un'energia così potente da cantare?
1: Perché la passione che è l'energia più potente, no? Passione, che poi tutto quello che è passione è energia. Passione per la musica, passione per ogni cosa che facciamo, no? E a maggior ragione quando si tratta di amore, la passione è qualcosa che difficilmente la riusciamo a frenare, ecco. A volte sì, a volte non ci riusciamo.
0: Esatto, sono quelle situazioni, quelle esperienze che si fa fatica a tenere sotto controllo, diciamo così. Quando devono sfociare in qualcosa, a volte si fa fatica, ecco, non si riesce.
1: Esatto.
0: Ascolta Riccardo, probabilmente noi a questo punto ci sentiremo anche più avanti con altri brani del tuo progetto, che porteranno ovviamente dei mesi diversi, se non, correggimi se sbaglio.
1: Assolutamente sì, perché comunque appunto l'album La vita in un anno è formato appunto da questi brani che seguono il percorso della vita di ognuno di noi, no? Almeno come dicevo l'altra volta, al 90% tutti quanti più o meno abbiamo vissuto quello che ci sarà all'interno dei brani. Il prossimo sarà settembre, ma questo poi ne parleremo, che comunque sarà il mese dedicato all'amicizia.
0: Ah, perfetto, quindi quando sarà il momento poi magari ne parleremo meglio. Allora, Nero Fuoco, a questo punto, prima di ascoltare In tutti i sensi, dacci un così, un ricordaci i tuoi contatti social per trovarti sul web.
1: Sì, allora ovviamente tutti i social, partiamo da Facebook, Instagram, TikTok, naturalmente poi su tutte le piattaforme digitali trovate i miei brani.
0: Nero Fuoco, grazie per essere ritornato al Supermarket Show, e ora grazie, ci ascoltiamo In tutti i sensi, insomma ci aggiorneremo più avanti. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ora esatta. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, la sartoria di via Pisacane. Gentilmente non siete più venuti a ritirare poi il coprivater.
0: Scusi, io con chi vuol parlare lei?
1: No, noi avevamo in ordine il coprivater di lana, per non so, credo l'avesse ordinato lei, però non è più venuto nessuno a ritirare.
0: Ma io non ho chiamato nessuno, non mi serve un coprivater di lana.
1: E chi l'ha ordinato? Scusi, perché noi ce l'abbiamo qua, che sono 2 settimane di lana.
0: Ma, questo numero chi ve l'ha dato?
1: Ah, probabilmente ce l'ha lasciato quello che ha fatto l'ordine quando è venuto a ordinare il coprivater.
0: No, guardi, c'è un errore.
1: Perché è il coprivater di lana con i piedoni da mettere i piedi sotto quando uno va in bagno.
0: Ah, io non ho bisogno di queste cose.
1: Che facciamo qua noi, signora?
0: Non lo so, tenetelo lì. Ma io devo comprare una cosa che non ho ordinato, scusatemi.
1: Ma non è che per caso l'ha ordinato qualcun altro e a nome
0: ma
1: suo?
0: Ma qualcun altro, ci sono io in casa.
1: E che ci facciamo noi? Perché non è che io vado in bagno, ma perché uno prende freddo quando va in bagno, per quello che non capiamo ancora.
0: Ma se uno prende freddo quando va in bagno si copre, io non ho ordinato, glielo dico, io lo ripeto, lei, io non sono tenuta a prendere una cosa che non ho ordinato.
1: No, che poi ci ha fatto ricamare
0: suo... Che nome ha questo ordine?
1: No,
0: noi
1: avevamo soltanto il numero telefonico, detto quando pronto avvisare.
0: Ma lì c'è stato un errore di numero.
1: No, perché ci hanno fatto ricamare sopra anche l'orsetto. Non capisco. Cioè,
0: no,
1: cioè...
0: buonasera, ma che mi interessa?
1: Ma non ho capito, ma signora, che ci facciamo noi?
0: Che ci faccio io? Scusate, mi date la colpa di una cosa?
1: No, però se lei va in bagno che si copre i piedi e per non prende freddo.
0: No, non ho bisogno di coprire nulla perché il mio bagno è caldo, va bene così.
1: Ma il water non lo protegge con la lana, perché dicono che così rimane più caldo. Anche.
0: Ma se non mi interessa.
1: Vabbè, che facciamo? Lo buttiamo via?
0: Buttatelo via, non lo so. Vi costa una spesa, non lo so.
1: Va bene, no, mi dispiace perché era anche carino da vedersi.
0: Scusa, io non sono una ragazzina, no?
1: No, lo so, ma non è per ragazzini, è per persone di una certa età, perché quando vanno in bagno...
0: Da dove mi chiama lei?
1: Noi siamo la sartoria di via Casadei, perché quelli lì di solito riprende chi soffre un po' di...
0: E dove si trova questa cartoleria Casadei?
1: Sartoria, via Casadei. No, di solito lo ordina queste cose qui, vengono fatte per chi soffre un po' di traversoni. Allora, lei, non so, lei...
0: Perché mi interessa dei traversoni? Ma voglio sapere in che via siete.
1: Via Casadei, sartoria.
0: Dov'è la via Casadei?
1: È per andare verso il centro.
0: Casadei, ma sentite.
1: Vabbè, comunque non è suo.
0: No, assolutamente no.
1: Va bene, la ringrazio, buona serata.
0: Mi piace per voi, ma...
1: No, è perché è un peccato, quando andavi in bagno facevi bisogni con la lana che lo avvolgeva, era una cosa...
0: Io non ne ho bisogno, voglio dire.
1: No, ma
0: certo. Voi i miei bisogni.
1: Ma per carità, per carità. Va bene, grazie, la saluto.
0: No, niente, mi dispiace per voi, ma io non c'entro.

Non serve aspettare il momento perfetto per fare qualcosa. Di solito è proprio cominciando che i momenti diventano perfetti. E oggi credo sia stata veramente una puntata perfetta. Ancora qualche minuto da trascorrere assieme prima dei congedi.

0: ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.
1: E finisce l'ultima puntata della settimana di Supermarket Show. Cari amici, è stato un piacere e un divertimento restare assieme a voi. Vi ringrazio tanto di averci fatto compagnia e speriamo di averne fatta noi a voi, ovviamente. E detto questo, vi do appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026 in via Molfetta, area mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la donna laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita, a Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
5: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: On di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e sostanzialmente anche un intero fine settimana all'insegna del bel tempo in Puglia. Qualche nuvola si potrà vedere tra la fine di oggi e le prime ore di sabato, ma senza particolari conseguenze il sole non mancherà e come. E come temperature e valori per ora accettabili, perché le massime si arrivano a toccare i 31-32 gradi ma non vanno oltre. Da domenica però il caldo tornerà a intensificarsi un po'. Ultima cosa, vi segnalo per oggi un po' di vento da sud, tenderà a rinforzare quindi i mari localmente mossi. Ma per dettagli sulle vostre zone, anche per l'intero weekend, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 12:59.
1: Ora esatta. Radio Idea.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea. Dici

0: Bye, güey.
1: Radio Idea.
2: Io non so più cos'è normale, un'allucinazione.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002333.
3: Radio Idea.

0: di mai più.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.
4: Vin, du.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

È venerdì 5 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Bonifacio, la Luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è «Non fare il male che è peccato, non fare il bene che è sprecato». E si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1224, su decreto imperiale di Federico II di Svevia, veniva fondata l'Università di Napoli, il primo ateneo laico nel continente europeo. Nel 1849 la Danimarca diventava monarchia costituzionale con un parlamento bicamerale, chiudendo 189 anni di assolutismo. Nel 1914, al secondo giorno di processo, il Tribunale di Firenze condannava Vincenzo Perugia per il furto della Gioconda. La pena era di 380 giorni di carcere. E nel 1962, con in copertina la data del 15 agosto, entrava in commercio oggi Amazing Fantasy, con cui debuttava Spider-Man, il supereroe ideato da Stan Lee. Nel 1977 si festeggiava la nascita della Repubblica Italiana, spostata alla prima domenica del mese a causa della crisi economica. Nel 1984 si brevettava il tappo di sicurezza per medicinali, considerato a prova di bambino per le particolari manovre di apertura. Nel 1991 a Oslo, dopo molti rinvii, il leader sovietico Mikhail Gorbaciov teneva il discorso di accettazione del premio Nobel per la pace. Nel 1999 il ciclista Marco Pantani veniva fermato a Madonna di Campiglio per elevato livello di ematocrito. La sospensione di 15 giorni di fatto lo escludeva dal Giro d'Italia, mentre era primo in classifica. Nel 2004 moriva 93enne a Los Angeles l'attore ed ex presidente statunitense Ronald Reagan. E nel 2007 l'Austria approvava l'abbassamento d'età minima per il voto a 16 anni. Il provvedimento avrebbe portato alle urne 180.000 ragazzi in più. Sono nati il 5

0: giugno, nel 1646 Elena Lucrezia Cornaro, la prima donna al mondo ad avere conseguito una laurea. Nel 1898 il poeta Federico García Lorca e lo stilista Salvatore Ferragamo. Nel 1943 il regista e autore TV Michele Guardì. Nel 1944 il filosofo e due volte sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Nascevano oggi anche l'attrice Stefania Sandrelli, nel 1946, quindi oggi ottantenne, lo scrittore Ken Follett, nel 1949, il cantante e autore Enrico Ruggeri, nel 1957, la cantante Marina Rei, nel 1969, e le attrici Caterina Guzzanti, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e Giorgia Wurt, nata in questo giorno, nel 1979. Ultima segnalazione per il 5 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
0: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni, torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026, in via Molfetta, area Mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la donna laser e il T-Rex animatronico. Numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
2: Radio Idea.

0: Sono le 15 e un minuto. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: 7.44. Il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 5 giugno 1968 a Los Angeles, subito dopo aver vinto le primarie presidenziali della California. Il senatore Robert Bob Kennedy viene ferito a morte a colpi di pistola dal giovane siriano Siram Sinam, fratello minore di JFK. Morirà il giorno successivo, spezzando un'altra grande speranza della politica americana. Nel 1977 negli Stati Uniti viene messo in vendita il primo esemplare di Apple II, il primo PC, una pietra miliare della tecnologia. Si tratta del primo personal computer di successo mondiale, commercializzato su larga scala, completo di monitor a colori e tastiera. Nel 1981 il Centro per il Controllo delle Malattie di Atlanta negli Stati Uniti segnala i primi 5 casi ufficiali di una rara forma di polmonite in pazienti omosessuali. È la prima volta che la medicina documenta ufficialmente il risorgere di quella che diventerà l'epidemia globale di AIDS. I dati di oggi: nasceva uno dei più grandi poeti e drammaturghi del Novecento, Federico García Lorca, simbolo della letteratura spagnola. Con le sue opere ha cantato l'amore, la passione e la libertà, prima di essere tragicamente fucilato durante la guerra civile. Spegni oggi 77 candeline. Ken Follett, lo scrittore britannico reindiscusso del romanzo storico del thriller, autore dei bestseller mondiale I pilastri della terra, venduto oltre 150 milioni di copie in tutto il mondo. Auguri anche Enrico Ruggeri, cantatore, scrittore e conduttore televisivo milanese, che oggi compie 69 anni, due volte vincitore del Festival di Sanremo e da decenni una delle anime rock e autoriali, più originali della musica italiana. Ci salutiamo con le parole di uno dei festeggiati di oggi, Ken Follett, perfetto per ricordarci il valore delle nostre scelte. Diceva Ken: il vero coraggio non è non aver paura, ma avere paura e andare avanti lo stesso. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
1: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: elementi del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radio Idea.

0: dati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo bello in Puglia anche nel fine settimana, con prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque. Nel weekend magari qualche nuvola tra la fine di sabato e l'inizio di domenica si farà vedere, ma senza particolari conseguenze. Un po' di vento, quello sì, sta soffiando dai quadranti meridionali. Comunque domani si calmerà rapidamente, domenica arriverà un pochino di maestrale nel Salento. E sarà comunque un weekend anche molto piacevole come temperature, valori alti sì ma non altissimi, quindi un caldo giusto con le massime che raggiungono al massimo i 30-32 gradi e anche di notte temperature più che accettabili. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
0: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni, torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026, in via Molfetta, area Mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la Donna Laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
2: Radio Idea.

0: dossier politico dell'agenzia DIR.
1: La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti, non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario istituita dal Piano Casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vice premier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta 3 proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa, perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra segnali di reazione in questo quadro critico, è quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica registra un recupero del più 0,8% rispetto al trimestre precedente e del più 2,6% rispetto all'anno precedente. Sentimenti di incertezza dalle imprese. Il 30% ha attivato procedure di crisi o ristrutturazione. L'occupazione risulta stabile per il 72% delle aziende, ma sono forti le preoccupazioni per uno scenario internazionale complesso e imprevedibile. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, parla di piccole boccate d'ossigeno che rischiano di essere soffocate da una liquidità cattiva e da una bassa marginalità.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: tanti cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
3: Radio Idea. Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo bello in Puglia anche nel fine settimana, con prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque. Nel weekend magari qualche nuvola tra la fine di sabato e l'inizio di domenica si farà vedere, ma senza particolari conseguenze. Un po' di vento, quello sì, sta soffiando dai quadranti meridionali. Comunque domani si calmerà rapidamente, domenica arriverà un pochino di maestrale nel Salento. Ci sarà comunque un weekend anche molto piacevole come temperature, valori alti sì ma non altissimi, quindi un caldo giusto con le massime che raggiungono al massimo i 30-32 gradi e anche di notte temperature più che accettabili. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Amici di Idea News Magazine, ben ritrovati e un saluto dall'ingegner Mario Di Gregorio. Torniamo ad occuparci del DDL Cieli Blu, una proposta di legge di iniziativa popolare che punta a vietare la modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche e le attività di geoingegneria sul territorio e nello spazio aereo italiano. Un tema che sta facendo discutere sempre più cittadini e sul quale le radio del circuito Airplay hanno deciso di esporsi in prima linea, sostenendo il diritto all'informazione, al confronto pubblico e alla trasparenza su questioni che toccano ambiente, salute e futuro delle nuove generazioni. A oggi, 28 maggio 2026, la raccolta firme ha già raggiunto 26.393 adesioni, superando il 52% delle 50.000 firme necessarie per il raggiungimento del quorum richiesto dalla legge. E tutto questo in appena poche settimane. Ne parliamo con l'avvocato Frida Chialastri, promotrice dell'iniziativa. Ben ritrovata, avvocato.
3: Buonasera, grazie per l'attenzione che avete per il disegno di legge Cieli Blu e grazie dell'invito, grazie infinite.
2: Avvocato Chialastri, avete già superato, come dicevo, il 52% delle firme necessarie in tempi rapidissimi, segno che il tema sta toccando profondamente tante persone. Dietro questo risultato però immaginiamo ci siano anche ostacoli e difficoltà. Quali sono oggi le principali problematiche che state affrontando nel portare avanti questa iniziativa?
3: Allora, sono fondamentalmente due. Innanzitutto ci sono moduli inviati addirittura al 21 maggio, che sono stati protocollati il 21 maggio, quindi stiamo parlando di parecchi giorni fa, e che ancora non sono stati messi a disposizione dei cittadini. E non si tratta solo di un comune, ma diciamo che la maggior parte. E quindi purtroppo poi le persone mi chiedono: ma avete inviato le PEC, non le avete inviate, eccetera, ma noi le abbiamo inviate, li hanno anche protocollati, però deve essere il comune poi a metterle a disposizione. L'altra grande ostacolo che stiamo avendo è il fatto che il modulo di raccolta firme ha un allegato che è il modulo della privacy. Questo modulo ci è stato fornito dalla Camera dei Deputati di Roma perché la normativa della privacy era troppo grande e praticamente non c'era spazio nel modulo standard, e quindi ci hanno richiesto di allegare per ogni firmatario un modulo della privacy e di farlo sottoscrivere e quindi di allegarlo poi al modulo finale. Parecchi comuni fanno orecchie da mercante, non ne hanno stampato neanche uno di modulo della privacy, solo che la sottoscrizione di questo modulo è condizione di validità della firma raccolta, quindi mi sa tanto di presa in giro questa cosa qua. Non solo, poi chiaramente sempre risentendo la Camera dei Deputati, il funzionario comunale potrebbe anche soltanto, chiudendo il modulo di raccolta con tutte le firme, dichiarare quindi che i firmatari ne hanno preso visione. Deve sempre però mettere a disposizione almeno un foglio della privacy, uno, per far leggere alle persone appunto come verranno gestiti i loro dati, cioè che verranno gestiti solo ed esclusivamente per la raccolta firme Cieli Blu e che io sono il garante della privacy stessa e della gestione.
2: In sostanza, solo per farne prendere visione, basta farne prendere visione ai firmatari.
3: Esatto. Allora io le dico che, allora devo dire che mi ha sorpreso e faccio complimenti al comune di Ravenna, perché mi hanno telefonato dicendomi che si erano dimenticati di far firmare la privacy e stanno richiamando le persone in comune per fargli firmare la privacy, e questo è un grande segno di civiltà. Come ad esempio il comune di Ravenna ha messo a disposizione due moduli e poi chiaramente chiede a noi di portare altri moduli, perché secondo delle circolari interne il comune non può avere carico di queste spese, quindi tranne pochissimi comuni che non ci hanno richiesto poi di portare fisicamente ulteriori moduli, la maggior parte però vuole che siamo noi stessi a inviare.
2: Insomma,
3: poi
2: mi pare di capire che ci sono comuni più virtuosi e comuni meno virtuosi, e che comunque l'ostruzionismo da parte dei comuni sia abbastanza
3: ma sicuramente costituo. i grandi comuni non si muovono se non portiamo noi moduli. I grandi comuni, Milano, Napoli, Roma, hanno voluto la stampa di tutti quanti.
2: Tanto ci diceva, c'era questa circolare a cui loro si appellano, se non sbaglio, del Ministero dell'Interno, che
3: sì,
2: dice
3: sì,
2: che loro
3: sì,
2: possono
3: sì.
2: Anche non...
3: Quindi quindi vabbè, comunque diciamo che non è assolutamente semplice, gli ostacoli li troviamo ogni giorno sul nostro cammino, però devo dire che le persone stanno veramente reagendo in maniera splendida, e quindi ringrazio tutti gli italiani che ci stanno aiutando, e non dimentichiamo che questa è un'iniziativa di legge che non parte né da un'associazione né da un'organizzazione, ma è un'iniziativa privata, no?
2: dei cittadini, quindi, per i cittadini, come lei dice.
3: Esatto, quindi diciamo che senza l'aiuto di tutti non si può fare nulla, però devo dire che veramente ho avuto tante persone insomma che si sono rese disponibili.
2: Ecco, fino a pochi anni fa la parola geoingegneria era praticamente sconosciuta alla maggior parte dei cittadini, mentre oggi il tema emerge sempre più spesso anche nel dibattito internazionale, eppure molti continuano ad attribuire tutto alle semplici scie di condensazione degli aerei di linea. Secondo lei perché questo argomento è rimasto così a lungo ai margini dell'informazione pubblica e cosa sta cambiando nella consapevolezza collettiva oggi?
3: Allora, io credo che il potere politico, e comunque sia nazionale che internazionale, siccome siamo di fronte ad una sperimentazione climatica che in realtà nasce come arma militare, quindi è chiaro che ha finalità che non c'entrano assolutamente nulla con il cambiamento climatico, quindi è chiaro che non ne abbiano voluto dibattere, anche perché noi parte, diciamo, è partita molto prima, ma quello che è il documento fondante per quanto riguarda la messa a disposizione dei nostri cieli, come sapete tutti, è l'intesa Bush-Berlusconi del 2002, che poi è stata firmata di nuovo dalla Meloni nel 2023 con Biden. Quindi siamo di fronte ad una sperimentazione con delle sostanze dannose che stanno sconvolgendo il nostro clima, perché questo cambiamento climatico è indotto da questa sperimentazione selvaggia. Io, come ho già detto in altre interviste e lo ripeto, nell'intesa Berlusconi-Bush, nelle prime pagine c'è scritto che loro non sanno nulla di quello che potranno essere in futuro i cambiamenti climatici, e quindi vogliono sottoporre l'ecosistema ad una massiccia sollecitazione tramite interventi con aerosol stratosferico per vedere gli effetti sull'uomo e sull'ambiente. Questi effetti sono disastrosi. Io cito varie, diciamo, fonti, ma diciamo il motivo fondante del disegno di legge, ma la moratoria delle Nazioni Unite del 2010 COP e poi quella del 2016 era proprio una richiesta di divieto a tutti quanti gli stati firmatari, tra cui anche l'Italia, di vietare ogni attività di geoingegneria perché sperimentale e gravemente dannosa per l'ambiente e per l'uomo. Quindi applicazione del principio di precauzione, che è poi quello che io richiamo nel disegno di legge, quindi anche in virtù del principio di precauzione, in virtù di tutti i trattati, delle moratorie, di tutto quello che ha firmato il nostro Stato deve vietare questa attività.
2: Ecco, come anche ha raccontato nella precedente intervista che fece lei stessa qui su Idea News poco tempo fa, intervista a cui rimandiamo per appunto questi approfondimenti.
3: Voglio dire, accennato. Ecco, quindi perché non ne parlano? Perché loro sanno perfettamente che è una sperimentazione incontrollata e che sta provocando dei grandi danni non solo alle culture e al clima, proprio alla percezione del clima, ma anche all'uomo.
2: All'uomo e ai campi, quindi anche al cibo.
3: Esatto, e quindi è chiaro che però dietro ci sono grandissimi interessi, perché in realtà l'oscuramento del sole è utilizzato per contrastare le tempeste solari che danno fastidio alle telecomunicazioni, sia civili che militari. Quindi diciamo che gli scopi sono tutt'altro che benefici per il bene dell'umanità. Perché però ne stiamo parlando? Ne stiamo parlando perché io credo che il periodo Covid, con l'estremizzazione dell'intervento sulla salute delle persone e l'utilizzo delle persone come cavi da laboratorio, abbia un pochino aperto il vaso di Pandora, cioè hanno tirato talmente tanto la corda che le persone sono diventate più attente alla propria salute e si sono resi conto che poi le persone che ci governano in realtà non vogliono realmente il bene dei cittadini, ma la politica è diventata autoreferenziale, è diventato business for business. Ecco, la salute dei cittadini ormai non preme più a nessuno, per questo è venuta la mia idea di dire ok, noi siamo un popolo sovrano, riprendiamoci la nostra salute e pensiamoci noi.
2: Ecco, per chi ci ascolta e vuole sostenere concretamente il DDL Cieli Blu, può spiegare come è possibile firmare la proposta? proposta di legge e anche come associazioni, gruppi o semplici cittadini possano organizzare banchetti e raccolte firme sul territorio?
3: Certo, allora, dunque, si può firmare online e il link diretto è sulla pagina web www.ucellibro.it e si può firmare con la carta d'identità elettronica, con la tessera sanitaria e con lo SPID. E per quanto riguarda questa modalità di firma è stato contestato: ah, voi spingete la firma elettronica e siete con il sistema, tutti questi ragionamenti. In realtà io ritengo che, siccome la maggior parte delle persone si sono dovute dotare di questi strumenti, forse magari per una volta potremmo anche invece usarli per qualcosa di buono, quindi non è detto che se uno usa lo SPID o la CI eccetera è questo. Poi si può firmare nei comuni di residenza, sperando che adesso anche quelli che sono fermi lì dal 18 maggio siano finalmente messi a disposizione.
2: Ecco,
3: dei
2: ecco. E a tal proposito, se non sbaglio, sul sito Cieli Blu lei aggiorna periodicamente l'elenco dei comuni dove è possibile firmare, se non erro.
3: Sì, via via sì, che ma anche se alcuni comuni neanche lo comunicano. Ah. Quindi l'unica cosa che si
2: attivarsi, dice ogni cittadino, andare al proprio comune.
3: Nel proprio comune o comunque sul sito istituzionale del comune in genere devono essere pubblicati i referendum e le iniziative di legge popolari. Poi chiaramente, ecco, io vedo tante persone molto attente, magari vanno al comune e dicono che non esistono, non hanno ricevuto nulla, poi si aggiornano con me, io gli confermo che è stato protocollato eccetera eccetera, e allora poi magicamente escono fuori anche i moduli, cioè succede anche questo.
2: Il solito ostruzionismo, questo rientra appunto in quello che dicevamo prima.
3: Esatto, mentre allora dunque sulla pagina www.cellibro.it ci sono i referenti che mi ha messo a disposizione la FISI, regionali, provinciali, e si può contattare queste persone per potersi mettere d'accordo a livello territoriale. Già in parecchie associazioni, ma anche persone fisiche, diciamo, si stanno attivando sul territorio. Quindi ecco, diciamo che è possibile fare, è chiaro, anche la, ecco, l'organizzazione di banchetti, molti lo chiedono, torno a ripetere, noi ci rimettiamo alla buona volontà di tutti, perché ci stiamo organizzando e stiamo facendo qualcosa tutti insieme, è la libera iniziativa di ognuno che porta avanti questo progetto.
2: E quindi comunque diciamo a tutti gli ascoltatori di tenere sott'occhio il sito cieliblu.it, canale Telegram e anche la sua pagina Facebook, dove via via lei manda tutti gli aggiornamenti. Ringraziamo l'avvocato Frida Chialastri per essere stata con noi e per aver approfondito un tema che continua a far discutere e riflettere migliaia di cittadini in tutta Italia.
3: Grazie infinite, vi ringrazio veramente, grazie per l'aiuto.
2: Noi continueremo a seguire gli sviluppi del DDL Cieli Blu e tutte le iniziative legate alla raccolta firme. Da Idea News Magazine è tutto, un saluto dall'ingegner Mario Di Gregorio.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: sono oro, basta oro nero.
1: Novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
3: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026 in via Molfetta, area mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese la donna laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
5: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Sono le 19 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: pianeti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: elementi del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Psst. Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radio Idea.

0: Ti da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo bello in Puglia anche nel fine settimana, con prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso ovunque. Nel weekend magari qualche nuvola tra la fine di sabato e l'inizio di domenica si farà vedere, ma senza particolari conseguenze. Un po' di vento, quello sì, sta soffiando dai quadranti meridionali. Comunque domani si calmerà rapidamente. Domenica arriverà un pochino di maestrale nel Salento. Vi sarà comunque un weekend anche molto piacevole come temperature, valori alti sì ma non altissimi, quindi un caldo giusto con le massime che raggiungono al massimo i 30-32 gradi e anche di notte temperature più che accettabili. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080-2222013.
0: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni, torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026, in via Molfetta, area Mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la Donna Laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

state pronunciando di più in questo periodo, noi potremmo utilizzare, e ve la consigliamo anche, Moving to the Sun, muoviti verso il sole, con gli occhiali, cappellino, semmai anche senza maglia.

0: comunicare con noi di Riviera Trend? Beh, molto semplice, contatto WhatsApp 339 3185 132. Lo sapete che noi suoniamo solo musica nuova, selezioniamo tantissimi singoli anche che, beh, che gli altri non passano ancora oppure non hanno neanche. Allora, prossimi due, Tiziano Ferro e Shiva, Felice a metà. Poi attenzione a Luca Schetti che ti propone Ti vedo.
1: Ho deciso di restare qui appoggiato al mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore.

0: tra poco torna la musica nuova, la musica che esce in questo momento. Voi attenzioni alle forze latenti, potrebbero tornare. A tra poco.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: questi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

Novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Quando ti ho trovato, ho visto un potere grezzo, indomito. E oltre a questo, qualcosa di veramente speciale.
4: Riviera Trend.

Sapete che ogni anno c'è il Capodanno d'estate qui in Riviera, e allora quest'anno partirà dal 19 giugno e proprio in quel weekend in tutta la Riviera ci saranno spettacoli per tutto il weekend, e il tutto sarà gratuito, quindi nelle piazze, sulla spiaggia, insomma nei posti importanti della Riviera. Notte Rosa, il Capodanno dell'estate, qui sulla Riviera Romagnola.

Così così, bombette una dietro l'altro, nuove all'interno di MP Trend. Allora, piccola pausa e tra un attimo torniamo con il momento leggendario di MP Trend.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
3: Amici di Radio Idea, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo bello in Puglia anche nel fine settimana, con a prevalenza il cielo sereno, poco nuvoloso ovunque. Nel weekend magari qualche nuvola tra la fine di sabato e l'inizio di domenica si farà vedere, ma senza particolari conseguenze. Un po' di vento, quello sì, sta soffiando dai quadranti meridionali. Comunque domani si calmerà rapidamente, domenica arriverà un pochino di maestrale nel Salento. E sarà comunque un weekend anche molto piacevole come temperature, valori alti sì ma non altissimi, quindi un caldo giusto con le massime che raggiungono al massimo i 30-32 gradi e anche di notte temperature più che accettabili. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Radio Idea.

0: Sono le 21 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.
2: Questo weekend deve essere tutto per noi. Ora siamo qui insieme.
3: Sono quasi pronta.
4: Oh cavolo.
3: Non mi divertivo così tanto, non immagini per quanto tempo.
5: Benedetto, sorella.
4: Brucia. Riviera, Trenton.

Insieme tutti i weekend noi ci ritroviamo con MP Trend, 60 minuti dedicati solamente alla musica che sta uscendo in questo momento. Tra un po', lo ribadisco, comunque voglio già anticiparlo, l'abbraccio fraterno, quello che ogni volta che ci sentiamo è veramente fantastico e mi piace veramente fare un abbraccio con voi che ci seguite da sempre. Io sono Andrea T, adesso ci sono due amici che ci hanno inviato il loro nuovo remix. Sto parlando di DJ

la follia e la bravura di DJ From Mars per aver realizzato questo remix del singolo di Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight. Complimenti. Comunque, DJ From Mars saranno poi live un po' in tutta Europa, direi anche un po' in tutto il mondo e anche qui in Italia, quindi alza il volume, naturalmente vi verremo a sostenere e ad ascoltare e a goderci lo spettacolo di quando ci sono loro in console.

e Donati versus Missile Mind, questo The Night. Noi ci fermiamo qui, il sound nuovo lo ascolti solo qui da noi su MP Trend. Torniamo tra 7 giorni. Abbraccio fraterno da Andrea T. Un attimo, non ho detto niente su Basico. Il 26 giugno esce il suo nuovo singolo Basico con 6-6. Alza il volume.

non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.

0: da ultralarga senza linea fissa.
1: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni, torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026, in via Molfetta, area Mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la Donna Laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.

0: deserti, vorrei stringerti alla gola.
1: Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola.
0: Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera.
1: Sono quello che un po' di
0: credo, un po' ti fa paura.
1: Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino
0: anche
1: quella sera quando ti sentivi strano
0: e sopportato.
1: Però adesso non rivoglio indietro niente,
0: perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve.
1: Una

pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene così. Come sono

viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

0: Sono le 2:01.
1: Ora esatta. Radio Idea.